0: 21h34.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: sua vida.
1: 6:58.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Sei connesso a Stereo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo Sul, musica nella tua vita.

0: 19:29.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.